spettacole, ridere e scherzare, delle bellissime sonate con la partecipazione speciale dei radioascoltatori. Italiani, buona gente, tutti i sabati di sera dalle 7 alle 8, più allegria, te la vostra compagnia.

Buonasera! Buonasera! E come si adesso italiani, buona gente di questo sabato. Siamo nel giorno 27 di giugno del 2026.

0: E l'ultimo programma della prima metà dell'anno del 2026. Bel che è andata via. Bel che è andato via. Medo 2026. Un saluto a tutti quelli che hanno dietro impianti a Sanandouve FM in 97.7 da Sanandouve FM. Strucconasso a tutti. In qualche posto lì viene fuori un barullo che portaria via. Cosetta. Ma come siamo ben italiani, buona gente di questo sabato? E come stiamo pregando?
1: E in te nome del Papa, del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Papa nostro che siete il cielo, santificati il vostro nome. Che vengano altri il vostro regno. Sia fatta la vostra volontà, tanto in te la terra come te il cielo. Il nostro pane di cada dì, demine in coi. Perdoniamo le nostre offese, come non ti perdoniamo a chi non ha offendesto. E non stai a sami cascare in tentazione, ma liberine del mal. Amen.
0: Cosetta, con questa preghiera, ringraziando il Signore e la Madonna, cominciamo il programma Italiani Buona Gente d'Enco. Ora che vogliamo salutare qui che sente a radio, un saluto a quei che è su al Facebook, Instagram, YouTube, così avanti do podcast Sanandouve, Spotify. Aquela que é aquela bolinha lá, como é que eu chamo ela? Como aquela moça lá que chamo ela e ela responde?
2: Alexa.
0: Ah, Alexa. Alexa também tá no ar. Diz pra Alexa, Alexa, mete fora ali italiano e buona gente, vedemos se é bem. Vem fora aquela. Onde tu imagina italiano e buona gente e separaria? Um saludo, começamos a saludar o maquinista ali do Vino.
1: É, sim.
0: Hoje, em que saludemos, agora o terror mudou de lugar. Agora ele está assombrando o Balneário Camboriú. Ele desceu para BC. Buonasera, terror de Balneário Camboriú, Jean Martinasso.
2: Buonasera.
0: Ah, e tu visto? Ele cambia, ele acompanha e se gane, sempre volta. Adesso ele vai terrorizar Camboriú. Pelo amor de Deus. Mas de Camboriú, demos fim a São Domingos e saludemos o Tosato, o jovem Tosato de Bernardi?
1: Geraldo Bernardi.
0: De Giraldo e da Dona Yolanda.
1: Exato, aquilo ali, próprio.
0: O campeão nacional de corrida de careto, o locutor das multidões. Vem qua, Lidovino Bernardi, buonasera.
1: Buonasera, Birmar, buonasera, Dimir, buonasera, nostro maquinista, la via che struca i bottoni. Buonasera a tutti quanti che gala macchinetta in piada, chi rento casa, chi ascolta il programma italiano, buona gente. Buonasera là in San Miguel d'Oeste, chi Eustachio, Daíra, Arosio, Simão, a tutti quanti che è là che struca i bottoni, che ascolta il programma italiano e buona gente. E allora adesso, qui che intorno al fogão, che ascolta il programma italiano, è con un altro italiano e buona gente. Dalle 7 fino alle 8 è con un altro adesso.
0: Italiano e buona gente! De San Domingos de Matea, Guabiroba! E ci avemo qua quel che è area su per i monti là di Piero Pasqualin, lá pelo Monte de Segala, especialista em teafubica de Zio Piero. Adesso me quer escampar o nome. A Ford 40, quanto? 60 e pouco. 43.
3: F1
0: 48. Buonasera, professora Ademir Dalla Santa.
3: Buonasera, buonasera, Augusto. Buonasera, Lidovino. Buonasera, maquinista. Che cambia sempre, come ti hai detto, ti qua, come cada volta un layout differente qua. Adesso le fanno costumarsi male. Allora saluto a tutti quanti, con la grazia di Dio, come ti hai detto, ti siamo qua per un altro programma italiano. Buona gente, che andiamo fino alle 8, dopo andiamo alla festa della comunità qua di Sanandouve, la parrocchia. E allora, avanti che si distante da rente, un saluto specialissimo in questo sabato, che promette piova, freddo, tanto freddo, ma adesso che ha scaldato un pochettino. Allora siamo qua per un altro programma italiano, buona gente, con tutta forza per portare avanti la nostra cultura e soprattutto la nostra lingua, il nostro parlare italiano. Sì, andiamo avanti.
0: Chi che si è su per le rete sociali, lì le vede che le immagini, guarda solo che belle immagini, per l'amor di Dio, Jean. Una pena che il figurante non aiuta molto, non già pensò se... Se a pensar se viesse gente bela, qualquer espetáculo que seria. Mas assim, invitemos tudo para guardar o estúdio que fez o programa. Mas que maravilha!
3: E toca e contentar-se com o que queremos.
0: Um bel capital, dizia. Bel capital, porco Iuda. Leonildes Gregolin Lange, lá de Faropilha, diz qual nascera, tutti valtri, espetáculo. El bisnipoto de Selmo Baio, buonasera, Thiago Tomiello. saludo, Thiago. Ele diz qual buonasera, pulito, lugar escrito pulito. Já tu visto como que você anda na escola de italiano?
3: É, colher la gachapada bem na escola.
0: Parabéns, Thiago, te ganha imparar lá na escola. Admiro ele te ganha ensinar bem. Gusto ele faz só o discurso, mas admiro ele ensinar. A Marta Guiço Koenig, lá de Caxias do Sul, buonasera, italiani, buona gente. Lá del Moncurta, Iliette, buona noite, niente, Kika, buonasera. Orco de um cão, senão me dá vento rabioso. Boa noite, Kika, boa noite, Célio, Strucon, a tudo, a boa gente de Moncurta. E a Dair Bernardi, que diz lá, qua tutti a posto. Loro, um saludo a grande patriarca Eustáquio Bernardi. Mas sabe, Joel, demos a Santa Catarina quando lá doa concórdia Eustáquio. E me gadito que a minha piazesta, assustado. Léo Quadri, boa noite. E Jaime Roque Bogoni, boa noite, italiani, buona gente. Si braiva altri fare il programma, a cosita, Jaime. Um saluto ao grande gaiteiro Jaime Bogoni. E esse como com a música, Ademir? Gato visto ali, tem a mesa de Ademir, aparece ali, italiani, buona gente. Maquinista Jean Martinasso, o terror de BC, roda para nós adesso la bella música italiana.

0: se fa tanta cultura italiana. Se modrio presentare il programma Italiani Buona Gente.
1: Così, territorio italiano buona gente, quando vi manca solo 6 minuti per le 8. E ricordiamo che devo parare, tutti sabe, con patrocínio dei Metumeleiro, de Majestade, da La Corte Materiais de Construção, Mecânica Diesel, de Neucir Benete Filhos, de Terraplanagem Bertolini e Gusso, de Fácil Odontologia Integrada, Buffet San Jorge, de Jurandir Polidoro, Postos ETRR Caninha e Marcenaria Libão Limitada, lá de Nova Bassano. Baris, barichete que dai le barichette per mettere dentro cacciassa, vin e licori, acqua e tutte le robe, fin un corote per menare in colonia, se vuoi menare acqua.
2: Anche nella barichette devi mettere dentro l'asilo.
1: Al mettere dentro l'asilo e te fai te manda per tutto il Brasil. Così ta de merda che paia che game festa.
3: Ecco, mandiamo un saluto a Vanilse Grus, ecco, Yossi, ecco là, dice qua che il giorno 29 a Iso, addio. E anche a Pierina, fai anni, a Isa e a Pierina. E il giorno 30, João Pedro. Ah, conosci tutti là, tutti della galera. Ecco allora, ricordiamo che San Anduva è in festa. San Anduva, Barocco, San Giovanni Battista, questa settimana qua è in festa. Allora, festa della unità parrocchiale. In onore a San Giovanni Battista, che è il patrono della parrocchia, anche del municipio di San Anduva. E allora stasera, perché quel che è passato è passato, e code qua un pochettino su là, tutti là per giocare il bingo, mangiare qualche cosa là, che ne è tante cose buone, i pastelli, che ne è i can caldi, né? Quentão e altre cose buone, cri-cri, come ho visto cri-cri, acho che ne è ancora. E stasera allora tanta gente di Ulauraghi nel bingo e anche il sorteggio della secondo premio del bingão stasera. E domani mattina allora che ne la messa, prima della messa che ne è ben buon'ora che ne è le trippe, come che è Mondongo, vino,
2: la colazione.
3: La prima colazione da fare lì domani mattina è bel, buon. Tutti gli anni si va. E dopo l'ora alle 10, acho che alle 10 è una messa festiva dell'unità parrocchiale con molte su tutte le cappelle, in porta i santi, con idea anche Savano, e così avanti. E il pregador della messa è il Frei Sergio dal Mordo, ma allora tutti attenti per andare a messa alle 10. E dopo al mezzodì l'ora che ne è. Il disnar là, il centro comunitario, tutte le famiglie insieme e così avanti. E chi ha voglia di comprare anche il sorasco, non so se che ne è ancora, ma andiamo a dire là perché è l'originale. E dopo l'ora, dopo mezzodì, alle 3, idea che allora il sorteggio del bingon che va a sorteare un auto nuovo. Com'è che è la marca?
2: Quid.
3: No,
1: Renault.
3: Un francese, così sta avanti, allora alle 3, bingon. E così sta la festa della unità parrocchiale di Parrocchia San Anduva, che sempre molto su tanta gente, la se una festa tradizionale, che ti ultimi 20 anni in qua, la raccia per forza e così avanti, sempre avanti. Quello che ha fatto l'idea del

0: 4, se non mi sbaglio. Abbiamo una visita importante con altri programmi italiani. Buona
1: Mi
0: gente!
1: sono famoso che arriva il sabato.
0: Abbiamo l'onore del sabato che viene ricevere con il programma italiano. Buona gente, il nostro amico Dorvalino Paloschi. O chi che sa, mia chi che è Dorvalino Paloschi. Quando siamo c'è,
2: Balin.
0: dopo per casare, sabbiai Balini. Balin
2: Balin Balin
0: Paloschi,
2: Paloschi.
0: l'amore di Dio, dopo dei 36 anni, vieni qua. Agricoltore, compositore, poeta, locutore, che ancora non,
1: Cantore.
0: cantor, non è, che Balin non fa?
2: Giocatore di
0: Giocatore
2: futebol,
0: di futebol, de bocce, de l'amore di Dio. Allora, tutti attenti, c'ha me tutti per ascoltare il programma italiano e buona gente, sabato che viene, che la visita la sé gigante, gigante, l'amore di
1: Una
0: Dio.
1: storia lunga.
0: È la longa e la
1: E
0: bella
1: bella.
0: storia per contare, con una categoria che, per l'amor di Dio, Balin Paloschi, quanto il programma italiano, buona gente, sabato che vem, andiamo invitar, ou alguém invitar, per via de aniversário do programa, de 36 anos. Se bem que a festa é em agosto, mas invitar e vem prima, quase discorso. Cuseta, Ademir, que manca 1 minuto, parle 8, me gosto comercial, acho que te dá aquela peada para finirla.
1: Ecco allora, ma volevo ringraziare de subito, adesso dell'ultimo momento, gli appoggiatori Emeto Melero, Meccanica Disdo, La Corte, Terraplenage Bertolini Gusto, Fassa Odontologia Integrata, Bifè San Jorge, Posto TRR Caninha, Marcenaria Libon. A quei darente, quei distanti, come il nostro dentista, Gusto là, Irineo,
0: Irineo,
1: sei distante, ma lo
0: anche
1: arriviamo là.
0: quella in degli Stati Uniti,
1: Ecco.
0: i va tutti là, che
1: Ma
0: Madonna,
1: so che lui è andato in su, là,
0: penso
1: dove è più
0: ancora,
1: freddo ancora.
0: l'è andato là a bere whisky, acho che là che è stato gelo, è facile da mettere dentro.
1: Allora. Benissimo, allora ringraziamo loro. Salutiamo quelli che hanno ascoltato, quelli che ne hanno visto. E vogliamo aspettare il sabato che viene. E diciamo adesso, fin sabato, ciao e
0: Scusar
1: scusare le
0: le ciaccole.
1: ciaccole.